Arai chico sono i chugi, mi chugi toggi che tu passi giù per la brata che ti costruisci come a pema, ora che tu vuoi che ripicchi a cena e ora che again, a che ripicchi a cena e che ripicchi a cena e che tu che costo non è giotto di cianca, bisa! Ago abai bai ka bisa yote ni ogire one geche ngane ngibri cha ntuli tuko sunene ngabiyo ni kazi yangu inu limbo bizbu kogiri cha ambi kabileta gen ogu mite ngora bi jyo zika chenga ne ngibri cha age agu la sima ki tuko sunene asumanu na eze meze Ijengi chukwilu tere kichukinyo number Facebook Labatu limba Facebook Ijengi chukwilu tere kichukoso Nigiri kina usunika wa posting kichukinyo wane You comment I comment kichukaraka raka kichukoso Nini kichukinyo wane Yono wendi kwa rabi kiyoto jikasiru wane SMS yenge perisa again Ole nji tu singini le tum kiko iti 160,000 Tu singini le tum kiko iti 160,000 In inonitong nubo star 274 ash Ay kwe kwenye Chitono tok ni miti nyongi chuka agosto nene. In inu nitong nubo star 274 age. In inu nitong nubo star 274 age. Chitono tok ni miti nyone. Nitong nubo star 274 age. Imagine digitit number 3. In digitit number 3 gitu gosto nene gilinjine. A 60,000 Gilenji 60,000 Gitu gosto nene A 60,000 Ago inyong gitu gosto nene A 60,000 In digiti number 3 Amache itil digiti number 3 Yongi mini gitu ajibasa Joffrey Digiti number 3 Gitu gosto nene Ago imagine digiti number 3 Go meet him big 200 In beyond 200, kwenda get tugul ag 3,000. Aget tugul kwendi ag 3,000. Ali jiki tungi tanda was star 274 aj. Tigiti number 3. Ali gutumai til jige ni guni. Galle manaka robot baba mi moi. Adar gitu kese message gitu kose ni atai basi Joffrey. Gale manaka robot gale baba mi mo ilim bandale la area zigale amiten in dane gale ga tong de bijan tukule ram tere agire the list is endless no sir gasir sub chono na nemma kim big sabat tukule jogale shalom shalom ram tere agale gib ke gale gib radio limba gib tururo area yes gib radio mwenyewe gale in ulima ga musanga area zigale amiten in dane gale amiten in dane no sir gale amiten mabe area baba All right, gale shalom shalom ram tere gale denu non ilim baga mungaye Gale shalom gale amitin in danim Gale shalom shalom barab tere gale jeb gurin ba jeb chabaz Gale amitin in danim kabisang Arraj gale basta wesile gale basta wesile mwenye gale amitin

E ti costano i chicchi, non ho tenuto i chicchi, tu hai già giovato a brada, e non ho tenuto i negri, non ho ripicato i casam, si ruti notte, non ho ricchi, che ti ne vuoi, si ruti non, che ti ne vuoi, si ruti non, so in cui ti costano i negri, si chiama Tugul, 126, Kogagi, we quaggi, Agobo, e si Tugulani in cune, chi notte ne magati, ti costano notte, was star, 888 ash, testani, poesia, e Tugul, mira bisegnon, mira bisegnon, capisa, so testai, e poesia, e niente cune. Bugisi number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Yote ni yogi rigago it basta. Aogago it brother agine oli.